Adiutore nostri, in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in tanto di creatura esista, prestimo legge, ed un antatium tuo, per sapicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.

Adio Tore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa trans creatura esista, presso legge, e di un antartio un tuo, e al tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre.